0: La música que te gusta suena en Ecos del Caribe, recuperando el placer de escuchar radio.
1: Ecos del Caribe, la emisora hecha para tu gusto.
2: Quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, qu